0: tai sai tu disporci arcando dai soro mio.
1: Amore mio, dove sei tu? Ehi, kya ga rahi?
2: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke
1: aise nahi.